sono i mia, io mi trasformo. Non mi riposa, io mi trasformo. Make up the drag queen, io mi trasformo. Lluvia de estrella, io mi trasformo. Pasa de vuelta, io mi trasformo. Como siren, io mi trasformo. Me contradigo, io mi trasformo. Soy todas las cosas, io mi trasformo.